Aprirti, cabalcar el leonde. La salida, il tuo angolo nascosto. Ti piace, lo so che ti piace. Malato dell'essere, dipendente dallo sperma che piove nei tuoi fluidi. Uragani, inondazioni. Ti piace, lo so che ti piace. Pornocrazia.